0: Facciamo che so grande in push di Vardana Urva rucca mia Vandana Rintio Moxia
1: Boa, Astreu! Boa, Astreu!